0: hada mare men chuwatu ora way tare ne do me hada mare men chuwatu o kilisi la na
1: asti lo guardo mu e din domune se ber e che tempestino mare ha di ben.

0: non bocca via luce, nessuna sapanata, odio nessuno.
1: Yugu do yakarui wa duletu, ado wa sei, kenyan chigi, adamaremu, yuwa mekari.
0: Estelo guardo mundo.